Mwingiso radio uyani ga longolo kwatunya mwama mwama longolo kuwu kanga uzitigu hita kuita hengeheza hipo maonero nyama dota vama